0: distinguiamo due grossi filoni: lo spionaggio esterno fatto di campagne mirate verso organizzazioni politiche che in qualche modo rappresentano degli elementi di interesse per uno Stato straniero. Dall'altro lato però non dimentichiamoci che il famoso dossieraggio da parte di entità infedeli all'interno delle nostre organizzazioni espone comunque il sistema paese a rischi notevoli, perché di fatto quelle entità hanno accesso a informazioni riservate.
1: Spionaggio e dossieraggio sono due facce della stessa medaglia, dice l'esperto di intelligence Pierluigi Paganini. Sembrava qualcosa di ormai superato, riconducibile alla guerra fredda, eppure mai come ora si è tornati a parlare di spie, di agenti, di report top secret e di guerra ibrida. E non è solo colpa di serie Netflix di successo come la tedesca Unfamiliar. Lo spionaggio non è mai sparito, sono solo cambiati gli strumenti. Al posto di microfilm e valigette a raggi infrarossi, oggi si usano le nuove tecnologie. I migliori 007 sono hacker seduti dall'altra parte del mondo. La Germania sempre più spesso punta il dito sulla Russia quando si parla di infiltrazioni nelle istituzioni. Ma cosa sta accadendo e quanto sono ricattabili i politici oggi? Dalle operazioni di spionaggio in Germania ai casi di dossieraggio in Italia, il confine tra intelligence, potere e manipolazione politica è sempre più sottile. È questo il tema di oggi, della puntata di Cosmo Italiano, e io sono Cristina Giordano. Come dicevamo, sembra di essere tornati indietro nel tempo, quando dalla Germania passavano le spie di tutto il mondo. D'altra parte Berlino era la porta d'ingresso e di uscita della cortina di ferro. Il cosiddetto ponte delle spie tra Berlino e Potsdam è una delle testimonianze fisiche, se così si può dire, dell'intensa attività di spionaggio che c'è stata. Proprio lì infatti avvenivano gli scambi di agenti catturati. Agnese Franceschini è collegata con noi proprio da Berlino. E così ricapitoliamo con lei i casi più recenti di spionaggio in Germania.
2: Beh, in effetti, Cristina, Berlino continua ad avere il fascino avventuroso della città delle spie. Camminare nella zona tra la porta di Brandeburgo e Unter den Linden vuol dire essere osservati da centinaia di telecamere delle varie ambasciate, da quella del Regno Unito a quella statunitense, da quella russa a quella francese, solo per fare gli esempi più importanti. E senza dubbio, tra le migliaia di turisti che affollano la zona ci sono molti agenti dello spionaggio e del controspionaggio che fotografano non solo i monumenti ma anche gli edifici delle stesse ambasciate. E proprio per aver fotografato edifici governativi e non solo a Berlino è stato arrestato alla fine di aprile un kazako accusato di essere una spia al soldo della Russia.
1: E come hai detto tu, insomma, ci sono migliaia di turisti che fotografano qualsiasi tipo di monumento, inclusi gli edifici pubblici. Di cosa è accusato in particolare quest'uomo kazako?
2: Beh, il fatto è che quello che ha colpito gli investigatori e il controspionaggio è la quantità di foto che Sergei K avrebbe scattato con il suo smartphone non solo a edifici governativi ma anche ad auto di servizio di politici e delle forze dell'ordine. Comunque le foto mostrerebbero anche veicoli e impianti tecnici molto diversi tra loro che potrebbero rivestire un interesse militare o strategico. Tra le altre cose avrebbe fotografato un convoglio militare su un'autostrada. Inoltre il sospettato sembrava interessarsi anche ad aziende legate all'industria degli armamenti. Infine, secondo quanto emerso dagli indagini, l'uomo avrebbe trasmesso tutte queste foto al suo contatto presso un servizio segreto russo.
1: E quindi, come dire, uno spione travestito da turista?
2: Beh sì, sì, si può dire così, ma il caso più recente riguarda l'estradizione eseguita proprio venerdì scorso dalla Spagna di una presunta spia russa. L'arresto del cittadino ucraino era stato richiesto dalla Procura federale tedesca, la quale aveva già disposto l'arresto a Rheine, nel Reno-Vestfalia, anche di una presunta complice rumena di quest'uomo. I due avrebbero spiato, per conto sempre di un servizio segreto russo, un uomo in Germania che fornisce droni e relativi componenti all'Ucraina.
1: E in effetti è proprio dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che sembra essersi intensificata l'attività di spionaggio proprio qui in Germania.
2: Certo, pensiamo ad esempio al caso della telecamera installata alla stazione ferroviaria di Minden, vicino ad Hannover. La stazione riveste grande importanza per le forze armate tedesche e britanniche ed è considerata uno scalo ferroviario centrale per la difesa del fianco orientale della NATO. La telecamera è stata scoperta solo a settembre del 2025, ma era stata installata settimane prima. Il dispositivo, che è una cosa economica, costa 50 euro, era dotato di un pannello solare per l'alimentazione elettrica e, secondo le ricerche condotte dai canali pubblici VDR e NDR, era provvisto di una scheda SIM straniera. In questo modo poteva trasmettere immagini in diretta.
3: Insomma, un dispositivo degno di uno 007 moderno.
2: Certo, solo che in questo caso lo 007 sarebbe un cittadino lituano che vive da anni in Germania e che agirebbe per conto dei russi, anche se finora non ci sono ancora elementi sufficienti per individuare con sicurezza il mandante.
3: Agnese, in questi casi lo spionaggio usa mezzi, per così dire, analogici, ma sappiamo che ci sono anche altri strumenti. Pensiamo per esempio all'attacco cyber che abbiamo visto ai danni della piattaforma. Piattaforma Signal agli account di deputati, politici, ministri tedeschi.
2: Sì, parliamo dello scorso aprile. In effetti è stato un hackeraggio spregiudicato che ha colpito anche la presidente del Bundestag, Julia Klöckner, della CDU. In questo caso gli hacker hanno usato l'astuzia e hanno mandato un messaggio spacciandosi per il supporto tecnico di Signal. Così hanno ingannato gli utenti per farsi inviare codici di verifica e duplicare i profili su altri dispositivi. L'applicazione in sé non ha avuto falle di sicurezza, ma la sicurezza del Bundestag è stata veramente minacciata. Dobbiamo pensare che spesso i messaggi trasmessi attraverso Signal contengono informazioni e notizie che possono avere importanza strategica. Ad esempio, Julia Klöckner comunicava via Signal anche con il cancelliere Merz.
3: E quindi questo poteva mettere a rischio la sicurezza stessa del cancelliere. Ricordiamo, appunto, stiamo parlando della piattaforma Signal in tedesco, in italiano viene utilizzata spesso la parola Signal, e comunque non è stata la prima volta.
2: Beh, pensiamo all'attacco hacker al Bundestag tedesco nella primavera del 2015, uno dei più gravi attacchi informatici mai sferrati contro istituzioni statali in Germania. Gli autori dell'attacco hanno sottratto 16 gigabyte di dati, tra cui una grande quantità di email provenienti dall'ufficio parlamentare dell'allora cancelliera Angela Merkel. Hanno inoltre paralizzato la rete informatica del Parlamento per diversi giorni. Per penetrare nel sistema del Bundestag, gli hacker hanno usato mail contraffatte che sembravano provenire dalle Nazioni Unite.
3: E gli autori sono stati poi identificati?
2: Sì, ma ci sono voluti anni di indagini. La polizia tedesca ha alla fine identificato come mandanti il gruppo di hacker russo APT-28, che fa capo al servizio segreto militare russo GRU. Ma non dimentichiamo che azioni di spionaggio, se non proprio sabotaggio, ci sono state anche da parte degli americani.
3: Sì, e ricordiamo lo scandalo forse tra i più clamorosi, quello che vede coinvolto Edward Snowden.
2: Esatto, con la complicità della Danimarca, che aveva permesso di attaccarsi ai cavi sottomarini del telefono, l'ambasciata americana degli Stati Uniti aveva ascoltato tra il 2012 e il 2014 le telefonate della cancelliera Merkel. Obama ha prima negato e poi si è scusato, ma tutto sommato se l'è cavata con poco. Merkel infatti si è limitata a sgridarlo, per così dire, con la famosa frase: spiare gli amici non si fa proprio.
3: Già. E quindi, insomma, con Agnese Franceschini, che ringrazio, abbiamo ripercorso i casi di spionaggio più recenti in Germania, ma di casi eclatanti ce ne sono da anni. Basti pensare a quando qualche anno fa la Germania cacciò 40 diplomatici russi, ritenuti per lo più agenti sotto copertura e un pericolo per la democrazia, fino al più recente attacco informatico alla piattaforma Signal o Signal. Ma cosa è cambiato rispetto al passato? Ne parlo con Wolfgang Krieger, storico esperto esperto di spionaggio e autore di diversi libri sul tema, tra cui la versione italiana Storia dei servizi segreti dai faraoni alla CIA, edito da Mimesis. Al professor Krieger chiedo: quali sono gli obiettivi degli attacchi informatici russi in Germania, come abbiamo visto per esempio nel caso Signal?
4: Das wichtigste Ziel ist der Einfluss, die Einflussnahme auf die öffentliche Meinung, auf den politischen Prozess.
3: L'obiettivo principale è l'influenza, o meglio il potere di influenzare l'opinione pubblica, il processo politico, il pensiero collettivo, i media e naturalmente anche i social media e così via, spiega Krieger. Oggi si può parlare di una maggiore presenza di agenti russi in Germania rispetto al passato oppure no?
4: Also wenn man die Zahl der Agenten nimmt, dann hat sich da wahrscheinlich nicht viel geändert. Ich würde sogar vermuten, dass es heute weniger sind.
3: Se si considera il numero degli agenti, probabilmente non è cambiato molto. Anzi, direi che oggi ci sono meno agenti rispetto al passato, perché non è più necessario trovarsi fisicamente sul posto per svolgere attività di spionaggio. Un tempo gli agenti dovevano trovarsi all'interno di un edificio per intercettare le linee telefoniche. Oggi non è più così. Tutto avviene tramite internet e possono farlo anche a distanza. E a proposito degli agenti oggi, Krieger aggiunge:
4: die Qualität der russischen Agenten hat ebenfalls abgenommen. Heute hat man die sogenannten Wegwerfagenten, also Leute, die
3: anche la qualità degli agenti russi oggi è più scarsa, perché si ricorre ai cosiddetti agenti usa e getta, ovvero persone assunte per pochi soldi per svolgere specifiche operazioni. A volte queste persone non sanno nemmeno per chi lavorano, mentre in passato si ricorreva soprattutto ad agenti molto ben addestrati e di grande valore. Una minor presenza fisica di agenti non significa tuttavia assenza di minaccia. Davanti all'evoluzione dello spionaggio odierno, quali sono le strategie di difesa? Il professor Wolfgang Krieger spiega:
4: in der Cyberkriegführung zum Beispiel haben wir bisher keine Möglichkeit der aktiven Maßnahmen. Das heißt, dass man also den Gegner angreift. Also
3: nella cyber war di oggi non abbiamo la possibilità di attaccare il nemico. I nostri servizi di intelligence non possono farlo, ma possono solo operare in modo difensivo, ovvero costruire un muro e sperare che il nemico non lo superi. Ma questo naturalmente non è sufficiente e per questo il governo ha intenzione di modificare la legge e quindi la base giuridica in modo da consentire ai nostri servizi di intelligence di svolgere un ruolo più attivo. Quindi gli 007 oggi hanno solo cambiato strumenti, come ha spiegato lo storico Wolfgang Krieger, ma gli obiettivi restano identici a quelli delle spie più famose della storia, tra cui la famosissima Mata Hari: carpire informazioni segrete e sfruttarle ai fini politici. Diverso è invece il dossieraggio, che punta alla raccolta sistematica di informazioni preziose. L'obiettivo è accumulare materiale compromettente di una persona o di un'organizzazione, quindi dati sensibili, relazioni, contatti, che finiscono in un dossier da sfruttare poi al momento giusto, per estorsione economica o per chiedere favori politici. E questo sembra essere il principale problema dell'Italia, dove l'ultimo caso che ha fatto scalpore ha visto il coinvolgimento di pezzi grossi e riguarda la cosiddetta Squadra Fiore, gruppo clandestino di cui facevano parte ex poliziotti e agenti dei servizi segreti, come Giuseppe Del Deo, vice direttore del DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, l'organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che coordina i servizi segreti italiani come AISE e AISI. I reati ipotizzati dalla Procura di Roma qui vanno dall'associazione a delinquere all'utilizzo di segreti d'ufficio. Ma come agiva la Squadra Fiore per costruire questi dossier e chi erano i suoi bersagli? Lo chiedo a Pierluigi Paganini, esperto di cyber security e intelligence.
5: Parliamo di un'attività clandestina, ma di un'attività che ovviamente beneficiava della presenza di personaggi all'interno delle forze dell'ordine, in qualche modo avevano accesso a dei sistemi riservati che vengono utilizzati nelle operazioni ordinarie di consultazioni da parte appunto delle forze dell'ordine, e quindi accedendo a queste informazioni era possibile poi andare a comporre dei tasselli in uno, diciamo, in un'ampia accezioni di dossieraggio, quindi accedendo a varie banche dati che vengono messe a disposizione alle forze dell'ordine, a diverse entità governative, è possibile poi ricostruire tutto il vissuto di un individuo, tracciarne il profilo sia economico ma anche giuridico, quello che sia, avendo un quadro ben chiaro della persona che ci troviamo davanti. Parliamo però di accessi non autorizzati a sistemi del nostro governo.
3: Tutto ciò per quali scopi? Cioè il dossieraggio aveva scopi ricattatori? Se sì, per quali motivi? Qual era insomma il fine ultimo?
5: Premesso che vi siano delle indagini in corso, chiaramente certo. Una volta che viene raccolto il dossieraggio può avere diverse finalità, può avere una finalità estorsiva, quindi in effetti raccogliendo informazioni su individui è possibile condizionarne delle decisioni minacciando la divulgazione di informazioni sensibili, piuttosto che orientare delle politiche di aziende, di organizzazioni, anche organizzazioni all'interno del governo, in modo che ovviamente si possano valutare dei profili per determinati ruoli, piuttosto che operare organizzando magari una squadra per un certo tipo di attività. Quindi le finalità possono essere le più disparate, dal dossieraggio per estorsione fino invece alla raccolta informazioni per la valutazione di figure per qualche operazione.
3: Uno degli ultimi casi di dossieraggio era relativo a carico di giocatori e cantanti, è quindi diverso rispetto a quello dei politici?
5: Assolutamente sì, giocatori e cantanti ovviamente tipicamente sono oggetto ovviamente di attività estorsiva, è inutile nascondersi, oppure per capire se quei giocatori potevano a loro volta diventare delle teste di ponte per accedere invece a degli ecosistemi un po' più ampi in cui possano in qualche modo ruotare quelli che poi sono le reali persone di interesse. Non dimentichiamoci che oggi la raccolta di informazioni è raccolta di aggregazioni di potere, quindi più informazioni ho su più individui e più posso soddisfare le esigenze di ovviamente una pletora di clienti per diverse finalità.
3: Il tema dossieraggio continua a tornare alla ribalta negli ultimi anni, cito per esempio il caso Paragon in cui è stato accertato l'utilizzo dello spyware che avrebbe appunto spiato alcune personalità italiane di spicco, ma c'è anche l'inchiesta Equalize in cui appunto un'agenzia di investigazione privata avrebbe utilizzato hacker e poliziotti per violare anche qui sistemi informatici. Cosa sta facendo la magistratura?
5: Allora, io prima di dire cosa sta facendo la magistratura farei una precisazione. Allora, dossieraggio è quell'attività che abbiamo descritto poc'anzi sulla raccolta appunto di informazioni accedendo a informazioni che sono poi in disponibilità delle forze dell'ordine. Il caso Paragon è ovviamente un caso in cui viene fatto riferimento ad uno strumento per la raccolta di informazioni, però aggiungiamo un'ulteriore aggravante che è quella della violazione dei sistemi informatici e parliamo comunque di sistemi estremamente sofisticati che per genesi devono essere riservati alle forze dell'ordine così come alle agenzie di intelligence, quindi l'abuso di un sistema come Paragon aggiunge un ulteriore elemento aggravante che è quello appunto di un'intrusione nei sistemi informativi e non la semplice consultazione da chi magari era titolato a farlo e poi da infedele condivide quelle informazioni,
3: certo.
5: E l'abuso di queste informazioni poi veniva in qualche modo l'abuso delle informazioni catturate attraverso questo spyware aggiunge un ulteriore livello di sorveglianza, perché nel momento in cui io vado a compromettere un dispositivo mobile, oltre ad avere informazioni che possono essere le informazioni fiscali sull'individuo, ne vado a tracciare momento per momento le reti di connessioni, vado a tracciare i movimenti di una persona, quindi voglio dire sto attivando un elemento di sorveglianza massiva che è oggettivamente estremamente pericoloso. Chiaramente la magistratura deve investigare su casi come questo e ovviamente è quello che fa, sostanzialmente è alla ricerca di quelli che sono componenti all'interno delle forze dell'ordine infedeli, così come all'interno sia delle agenzie di intelligence ma delle forze dell'ordine che possono utilizzare strumenti che tipicamente servono a garantire la sicurezza nazionale ed evitare che questi strumenti possano essere abusati in attività di sorveglianza di massa.
3: Preoccupa soprattutto la ricattabilità delle istituzioni. Ecco, quali sono i rischi che corre il sistema democratico di fronte a ricatti a carico, per esempio, di politici?
5: Il rischio è enorme perché raccogliendo informazioni che abbiamo citato poc'anzi, è possibile condizionare dei personaggi politici nel momento in cui devono esprimere delle scelte nell'interesse della popolazione. Quindi il rischio è enorme. Altro rischio che poi non va sottolineato, non va sottovalutato, è il fatto che attori di terze parti, mi riferisco alla TUI Nation State, quindi a TUI che operano per conto di altri governi, possono avere accesso a quelle informazioni ed utilizzarle per, diciamo, influenzare quello che è il contesto politico nazionale.
3: Insomma, l'informazione è potere, dice Pierluigi Paganini, esperto di cyber security e intelligence. E questa era una puntata di Cosmo Italiano, il podcast che ogni giorno vi porta dentro la notizia e il dibattito del momento in Germania. Non perdetevi le prossime puntate, ci trovate sulle piattaforme più diffuse, ma soprattutto su ARD Sounds, la nostra piattaforma. L'abbonamento è gratuito perché siamo parte del servizio di informazione pubblica in Germania. E se vi piace il modo in cui raccontiamo le notizie e volete sostenere il nostro lavoro, suggerite il nostro podcast e fatelo girare. Io sono Cristina Giordano. A domani con un tema diverso.

silenzio, in silenzio a pensare che sono stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo.